Hari gari sari sani dani sani dani sari gari sari gama gari sari gama padani sari gari sani da pama gari sari gari gari sari sani dani sari gari sari.